0: turno. Avrà un'eccellente comunicazione. Avremo inoltre un'eccellente comunicazione aerea.
1: Thank you.
2: Thank you. How are you?
1: How are you? Yes, good, right. Yes, fine, good, right. Yes, good, right. Yes, fine, good.